la canzone è sempre quella, la canta il papà, la canta mamma, nell'età più bella. Oggi so che mi vuoi bene, tu lo sai che

diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzo atto scende giù la tela, finalmente torna la realtà e la sua commedia dell'amore in una

Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di lui.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.